0: 15 ragazze impegnate, tra loro c'è la medaglia di bronzo degli ultimi olimpici.
1: 英国的选手 Hunter Bell。澳大利亚的选手艾比·考德维尔，这个赛季钻石联赛总积分他暂时是排在第二位。尼基·希尔茨来自美国队。